0: Sezonis sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat subtahis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 54 22. Webgwerdi ecovut.gg.
1: Gauziare megobrebs.
2: Radio Chuenaburi.gg.

0: Transmend Trenebus.
1: Sezonis sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat subtakhis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 47 44 22. Webgwerdi ecovut.gr.